0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Celebriamo la Messa per Belmira e Manuel. Domandiamo perdono. Signore, che ti sei fatto uomo per salvarci, Kyrie eleison. Cristo, che sei morto in croce per tutti gli uomini, Christe eleison. Signore, che ci hai riaperto la via del cielo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, effondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te e con lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Ezechiele mi fu rivolta questa parola del Signore: Figlio dell'uomo, parla al principe di Tiro. Così dice il Signore Dio: poiché il tuo cuore si è insuperbito e hai detto, io sono un Dio, siedo su un trono divino in mezzo ai mari, mentre tu sei un uomo e non un Dio, hai reso il tuo cuore come quello di Dio? Ecco, tu sei più saggio di Daniele, nessun segreto ti è nascosto. Con la tua saggezza e la tua intelligenza hai creato la tua potenza, ammassato oro e argento nei tuoi scrigni. Con la tua grande sapienza e i tuoi traffici hai accresciuto le tue ricchezze e per le tue ricchezze si è inorgoglito il tuo cuore. Perciò così dice il Signore Dio: poiché hai reso il tuo cuore come quello di Dio, ecco, io manderò contro di te i più feroci popoli stranieri. Snuderanno le spade contro la tua bella saggezza, profaneranno il tuo splendore, ti precipiteranno nella fossa e morirai della morte degli uccisi in mare. Ripeterai ancora, io sono Dio, di fronte ai tuoi uccisori, ma sei un uomo e non un Dio, in balia di chi ti uccide. Per mano di stranieri morirai della morte dei non circoncisi, perché io ho parlato. Parola di Dio. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Io ho detto, li voglio disperdere, cancellarne tra gli uomini il ricordo, se non temessi l'arroganza del nemico, non mi ingannino i loro avversari. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Non dicano

La nostra mano ha vinto. Non è il Signore che ha operato tutto questo. Sono un popolo insensato e in essi non c'è intelligenza. Il Signore farà giustizia al suo popolo. Come può un uomo solo inseguirne mille o due soli metterne in fuga 10.000? Non è forse perché la loro roccia li ha venduti, il Signore li ha consegnati? Il Signore farà giustizia al suo popolo. Sì, vicino è il giorno della loro rovina e il loro destino si affretta a venire, perché il Signore farà giustizia al suo popolo, dei suoi servi avrà compassione. Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: «In verità io vi dico, difficilmente un ricco entrerà nel Regno dei Cieli. Ve lo ripeto, è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio». A queste parole i discepoli rimasero molto stupiti e dicevano: «Allora chi può essere salvato?» Gesù li guardò e disse: «Questo è impossibile agli uomini, ma a Dio tutto è possibile». Allora Pietro gli rispose: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Che cosa dunque ne avremo?» E Gesù disse: «In verità io vi dico, voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo sarà seduto sul trono della sua gloria alla rigenerazione del mondo, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Chiunque avrà lasciato case o fratelli o sorelle o padre, o madre, o figli, o campi, per il mio nome, riceverà 100 volte tanto e avrà in eredità la vita eterna. Molti dei primi saranno ultimi e molti degli ultimi saranno primi». Parola del Signore.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto ringraziarti e glorificarti, Dio onnipotente ed eterno, per la mirabile opera della redenzione in Cristo nostro Salvatore. Riconosciamo il tuo amore di Padre quando pieghi la durezza dell'uomo e in un mondo lacerato da lotte e discordie lo rendi disponibile alla riconciliazione. Per tuo dono, o Padre, la ricerca sincera della pace estingue le contese, l'amore vince l'odio e la vendetta è disarmata dal perdono. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene. Noi ti benediciamo, Dio onnipotente, Signore del cielo e della terra, per Gesù, tuo Figlio venuto nel tuo nome. Egli è la mano che tende ai peccatori, la parola che ci salva, la via che ci guida alla pace. Ti preghiamo di santificare con l'effusione dello Spirito Santo questi doni che la Chiesa ti offre, obbediente al comando del tuo Figlio. Egli, venuta l'ora di dare la vita per la nostra liberazione, mentre cenava, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete, mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il sacrificio di riconciliazione che Egli ci ha lasciato come pegno del suo amore e che tu stesso hai posto nelle nostre mani. Accetta anche noi, Padre Santo, insieme con l'offerta del tuo Cristo e nella partecipazione a questo convito eucaristico, donaci il tuo Spirito perché sia tolto ogni ostacolo sulla via della concordia e la Chiesa risplenda in mezzo agli uomini come segno di unità e strumento della tua pace. Lo Spirito, che è vincolo di carità, ci custodisca in comunione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri, i diaconi e tutto il popolo cristiano. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore e tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Tu che ci hai convocato intorno alla tua mensa, raccogli in unità gli uomini di ogni stirpe e di ogni lingua, insieme con la Vergine Maria, con gli Apostoli e tutti i Santi, per godere in eterno la pienezza della pace. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che toglie il peccato. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare al mistero eucaristico, fa che questo dono del tuo ineffabile amore giovi sempre alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Prepariamoci all'incontro con Dio, domandando perdono dei nostri peccati. Signore, che sei la risurrezione e la vita, Kyrie eleison. Cristo, che morendo hai vinto la morte, Christe eleison. Signore, che risorgendo ci hai ridato la vita, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio, Padre misericordioso, tu ci doni la certezza che nei fedeli defunti si compie il mistero del tuo Figlio morto e risorto. Per questa fede che noi professiamo, concedi alla nostra sorella Guglielma, che si è addormentata in Cristo, di risvegliarsi con Lui nella gioia della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te e con lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Potete sedere. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Noi amiamo perché Dio ci ha amati per primo. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è stato Dio ad amare noi. Dio ci ha fatto vedere il suo amore quando ha mandato il suo Figlio Gesù, che ha dato la vita per noi. Quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Se Dio ci ha amato così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Amiamoci quindi gli uni gli altri perché l'amore viene da Dio. Chi non ama non è con Dio perché Dio è amore. Nessuno ha mai visto Dio, però se ci amiamo tra noi, Dio è presente in noi. Non sappiamo e crediamo che Dio ci ama. Dio è amore. Chi vive nell'amore è unito a noi e Dio è con lui. Non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella verità. Se uno dice io amo Dio e poi odia suo fratello, è un bugiardo. Se uno non ama il prossimo che vede, non può amare Dio che non vede. Chi vuole amare Dio deve amare i fratelli. Questo è il comandamento di Dio. Parola di Dio. Diamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: il Signore ascolta la mia preghiera. Ascolta la mia preghiera. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Il Signore ascolta la mia preghiera. Mi stringevano funi di morte, mi opprimevano tristezza e angoscia. Ho invocato il nome del Signore. Ti prego, Signore, salvami. Il Signore ascolta la mia preghiera. Il Signore ha cura di chi soffre. Il nostro Dio è misericordioso. Ritorna, anima mia, alla tua pace, perché il Signore è stato buono con te. Il Signore ascolta la mia preghiera. Il Signore ha liberato la mia vita dalla morte, i miei occhi dal pianto, i miei piedi dalla caduta. Camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi.
0: Il Signore ascolta la mia preghiera.
1: Alziamo.

0: In piedi. Alleluia, alleluia. Siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Alleluia.
1: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, a Betania, era morto Lazzaro, un amico di Gesù. Gesù voleva molto bene a Lazzaro e alle sue sorelle, Marta e Maria. Gesù andò a Betania e trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù le disse: «Tuo fratello risusciterà». Gli rispose Marta: «So che risusciterà nell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi tu questo?» Marta gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, che deve venire nel mondo». Venne anche Maria. Gesù, quando vide Marta e Maria piangere, scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Gesù, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Il sepolcro era una grotta chiusa da una grossa pietra. Gesù disse: «Togliete la pietra». Poi gridò: «Lazzaro, vieni fuori». Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Parola del Signore. La morte non è la fine della vita, è un passaggio. Pasqua si dice in ebraico, la parola passaggio. È la Pasqua di Gesù. Gesù che muore e risorge, il passaggio dalla morte alla risurrezione di Gesù, che diventa la nostra Pasqua. Anche noi passiamo dalla morte alla risurrezione. E difatti San Giovanni, nella prima lettera, ha detto che noi siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Quindi non soltanto dopo la morte noi faremo questo passaggio, ma fin da adesso, tutte le volte che noi amiamo, passiamo dalla morte alla vita, entriamo nella vita di Dio, perché Dio è amore, ci ha detto sempre San Giovanni. Dio è amore, e dove c'è l'amore non c'è morte. Tutti gli atti di amore che noi facciamo sono atti che non muoiono, entrano nell'eternità, costruiscono la nostra vita eterna. Non spariranno mai questi atti di amore dalla nostra esistenza, resteranno per sempre con noi e dentro di noi. Gesù è andato a trovare il suo amico che era morto. Il Vangelo sottolinea che Gesù voleva molto bene a Lazzaro e alle sue sorelle. E poi, quando vede che le sorelle piangono, scoppia in pianto anche lui. Possiamo domandarci: ma perché piange? Tanto sa che fra pochi minuti lo avrebbe fatto risorgere. Io dico che Gesù non sapeva. Se avesse fatto risorgere, se ha fatto risorgere Lazzaro. Gesù sapeva solo di amare tanto, da arrivare perfino al pianto. Amava Lazzaro che è morto, amava le sorelle che piangono. La forza di questo amore gli fa gridare: Lazzaro, vieni fuori. E avviene il miracolo. È l'amore che fa risorgere Lazzaro, non è la potenza di un Dio incarnato. Non c'è una onnipotenza superiore, c'è soltanto un forte, un grande amore umano. Quando noi amiamo, compiamo anche dei miracoli, facciamo delle cose stupende. Certo, deve essere un amore vero, perché sotto il nome di amore oggi passano tante cose che non sono amore. L'amore possessivo, l'amore egoistico, l'amore violento non sono più amore. Il vero amore viene da Dio, ce l'ha dimostrato Gesù, che è venuto a dare la sua vita per noi. Noi amiamo davvero quando, come Gesù, diamo, doniamo, sacrifichiamo noi stessi per il bene degli altri. Io penso che l'esempio della nostra Guglielma, nella sua lunga vita, una vita sempre così attenta, così precisa, così capace di voler bene, di sacrificarsi per il bene della famiglia e di tutti quelli che incontrava, sia un esempio anche per noi. Viviamo il vero amore come l'ha vissuto lei.

Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino, frutti della terra e del nostro lavoro. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo di vita eterna. Preghiamo perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accogli, o Signore, questo sacrificio che ti offriamo in suffragio della nostra sorella, perché purificata da questo sacrificio, viva felice con te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In Cristo, tuo Figlio, nostro Salvatore, rifulge a noi la speranza della risurrezione. Se ci rattrista la certezza di dover morire, ci consola la promessa della vita futura. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. E mentre si consuma questo corpo mortale, viene preparato un corpo glorioso. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, eleviamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Poi prese il calice del vino, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa e il nostro Vescovo. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia,
Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come ci ha insegnato Gesù, preghiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua vita, ma di soltanto la parola.

Preghiamo. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima della nostra sorella. Nella tua misericordia, aprile le porte del paradiso. A noi che restiamo qua giù, dona la tua consolazione fino al giorno in cui, tutti riuniti in Cristo, potremo vivere sempre nella gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Rendiamo l'estremo saluto al corpo della nostra cara defunta. Aspergiamo questo corpo con l'acqua benedetta, in ricordo dell'acqua che nel battesimo l'ha unita al corpo risorto di Gesù. Questo rito cristiano del congedo esprima il nostro amore, consoli il nostro pianto, rafforzi la nostra speranza. Un giorno ci ritroveremo nella casa del Padre, dove l'amore di Cristo che tutto vince trasformerà la morte in aurora di vita eterna.